0: la gente.
1: Secondo me.
0: Non è andata a Maca. Che le rende che la neva. Non è il tuo fuma. Oppure è andata a Baraba. Teca, è un uomo che è il suo. Oppure è Baraba. L'esioco è zioco. No matter how to untouble those people, you have to say why you say Kata, and trouble and why you say the why you why. Obu yele leke ya kwe. Obu lo dozo, okula, tomo, ikala, ole teke loji. Eka wa iki wabi to kili mi ya kwe, ike, kebo, rebu ya kare. Ye me, nji wabi tare kwe. So, omele, mwote la avanta, odia, ura, futura mwenye lanya, lagun ihe niile ọ na-eme wụra si otu ehele a esi ga wụra were nwa biri lie n'ime ọhịa batasị nwunye lie ajịrị ahịa ụlọ ọhịa jire taa gbagburu onye ọcha ya gbagburu onye ọcha ya dị aka agosi ya nga eliri ya ụta mmadụ ya tụgharịa aka rụfuo ọkịraja ebe ọ pụgara ala so yala nwunye ya were laa nọba si ntị oge iji agbanwe nwa ochekwuola elu nwaanyị ekwuola ala Wọ́nkẹ́ nwáyé ẹ̀rọ sí wọ́nkẹ́ láà kẹ́mgbẹ́ ó sì kọ́wọ́ onye ọ́chá lọ́ọ̀bùrọ̀ onye ọ́chá àkọ́gẹ́ ọ̀kàrí ẹ̀sẹ̀ ọ́ màzí ihe ọ́lọ̀ ẹ̀mẹ́ lẹ́kùn lẹ́kùgìdèsìrì okwu ahụ̀ ọ̀bá ndị uwe ojii ntị ọ̀rẹ́ sí làá kpọ́kwú ẹ̀ lọ́hẹ̀ lẹ́hẹ̀ nwaanyị ọhịa ọgwụ mmadụ ọ bụrụ ya n'okwu otu ole mgbe ihe jiri mebe so nwaanyị abụọ ihe niile kekela akwụ ya obi ụmụ nwaanyị dị iche so okwu ya maka danụ na hinne
1: ọ dị mma daalụ ọ bụghị ihe niile ka anyị agwa nwaanyị ka anyị kpọta obere egwu ka anyị wee ji ya